Questo è Radio Colazione, l'emissione la più importante e meravigliosa del mondo. Ha capito? Tutto bene.

0: mamma, papà, papà. Tutti frutti, palloni, tutti frutti, palloni, tutti frutti.
1: Fernsehen,
2: Kalkofe's Mattscheibe.
3: Auf Radio FFN.